0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa. Cioè da una parte c'ha...
1: Ma scusi, da una parte c'ha il messaggio...
0: Questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme, ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.
2: Non è vero.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: one.
1: Se sei un giornalista, ricordati che devi usare la lingua non per battere sull'acciaio, ma per stropinare sulla pelosa carne del sedere.

0: 8-6 Atlanta francese.
1: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 38 minuti.
1: Buongiorno.
2: Aggiù. Aggiù, tu faccio ne capito, mi dici? Mi sembra apparenza sempre cari, è mistero per mistero. Tu scranam, sturosa.

è rosso, il rosso dei ricordi, e rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

Portami il girasole, che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita a quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stava di, che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get it.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Lei...
1: Ma qua.
0: Sì? Ok, sì, sì. Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, Sì, sì. E invece... Che te voglio? Sì, sì.
2: Esatto, ma cago, ma non è chi?

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.
1: And then I realized, like I was shot, like I was shot with a

0: no, no, fermi, fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma
2: 105.7.
1: Rumore
2: nel lettere cittadino.

0: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
1: Carmelo, stai tranquillo. In effetti la realtà non esiste, ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.
1: Is that something you've got in your pocket right now?

0: Ma a me non si è tagliato proprio tutto il braccio, è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, però di sgreggia tutti a piangere i clienti. Sgreggia il padre di famiglia.
1: Sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale. Manca l'ambulanza, c'era, avevano scoperto tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le taglia.
2: Tagliatelle!

0: In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo!
1: Stavo pensando.
2: Got an idea.
3: C1, take one.

meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

0: E adesso, Gesù, e come la difendo sta malattia? E se mi sentissi male, senza i clisteri, come faccio io? E come faccio senza più i dottori?
1: Ci sono sempre qua io, Don Argà. Le curo io. Io so come si fa.
0: Lo sai come si fa?
1: Sì.
0: Sei tanto cara, Tonina, ma non sei un dottore. Con che mi curi, che non c'è più niente?
1: C'ho tutto io per curarvi, Don Argà. Anche meglio.
0: Sì?
1: Sì.
0: Lo so, ma... E se mi prende la bradipepsia? E se poi precipito nella dispepsia? Che?
1: E dalla pepsia la dispepsia?
0: Sì. E dalla pepsia la lienteria?
1: E dalla lienteria la dissenteria?
0: E dalla dissenteria l'idropisia?
1: E dall'idropisia l'areofagia?
0: E dall'areofagia l'androfobia?
1: E dall'androfobia la distonia?
0: E dalla distonia la rosolia?
1: E dalla rosalia la sensomania.
0: E dalla sensomania la nevralgia.
1: E dalla nevralgia l'antipatia.
0: E dall'antipatia la simpatia.
1: E dalla simpatia l'allegria.
0: E dall'allegria alla tachicardia.
1: E dalla tachicardia
0: alla follia. E dalla follia?
1: Dalla follia alla privazione della vita.
0: Sì, della vita.

0: Oggi su Radio Ciroma, Spirituale Gospel a colazione. L'esodo degli ebrei in fuga dal proprio destino di oppressione in Egitto. Rivive nella condizione e nell'immaginario dei neri, deportati dall'Africa e venduti come schiavi nei campi di cotone dell'America. Un canto istintivo, urgente, inaspettato. Perché il giorno del Signore arriva come un ladro nella notte.
1: Well, that train is pulling in the station.

0: E in quel tempo il Signore disse: vai su Radio Roma e annuncia il tuo Vangelo, un Vangelo gospel a colazione.
1: A few days ago, cheering, I paused for a few minutes.

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione, vero?
1: Io, sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No? L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distruggeva.
1: Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Oh, ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio con i nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
2: È impressionante, capisco.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.

Attesa stanca di un altro inizio nel mio silenzio. Attesa stanca del tuo contatto nel nostro letto.

Fugare il vento, essere il flusso e cancellare ogni complesso. Siamo stati i marcatori dei giorni, la polvere gettata negli occhi, i prigionieri imperfetti. Siamo stati i segnali incompresi, gli amanti infelici, il fumo alzato dai tappeti. Ma il coraggio ci vuole.

delle cose impure non testimoniare, e non vedere più niente, e non sentire più niente. Siamo stati Edipo, lo siamo ancora, lo saremo sempre. Prendere il volo, fottere il mare e attraversare un nuovo amore. Non restare su una sola idea, non versare una sola lacrima, non pronunciare una sola parola. Il vento, essere il flusso e cancellare ogni complesso. Attesa stanca, attesa stanca di un altro inizio nel mio silenzio. Attesa stanca del tuo contatto nel nostro letto. Attesa stanca, attesa stanca.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:41.
1: Perché e tanti emo tra i piccoli gialli di seconda generazione?

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte, il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

0: que crecí yo.
1: Estás llamando Radio 420. ¿Cuál te ponemos?
2: Pues póngame bien marihuana con la nueva rulita de Saca la Bolsita.
1: Sí, sí, ahorita te la saco. Da cabrón, ese rolón.
3: Tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia.
4: Non verrò mai con te.
3: Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Gli ho detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo.
3: No, io sono tuo padre.

0: se l'hai conosciuta non puoi non ascoltarla. Radio C Roma.
1: I just want to ask a question. Who really cares?

0: ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera Astaparin di Vingani Tucciune Talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo,
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita al cuore immacolato di Maria.
6: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
7: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
8: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
9: Grazie, grazie. Grazie infinite. Di nuovo, grazie.
10: Grazie.

ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master VIP, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master VIP oppure se...
1: sei un poveraccio!

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 10:38.
1: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
2: Blocca la frequenza.
1: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
2: Mi da ciovina, villo.
1: Bloccala lì.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 38 minuti.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: Allora, gli piace.

0: bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good. Friend. Good.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: che vogliono qui.
1: Sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
1: E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
3: Mettete allora... le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
4: Zitto!
1: Non fare mosse false!
3: Uscite pronte a me. Andiamo! Pronte a me!
1: E in ginocchio!
3: Pancia a terra!
2: Ecco.
1: Allargate le braccia! Helmi in alto!
3: La faccia dall'altra parte!
1: Piedi in alto!
5: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
3: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

intervallo. Cosenza, Piazza Antonio Toscano. Si fa schifaro cazzo, la pigliama lo culo. Radio Cirova 105.7, potenza alla città, potere

0: Solo il freddo!
1: Non fatevi pescare anche voi dal freddo. Per i vostri impianti di riscaldamento interpellate la ditta Calabroquaria di Mascio Angioluzzo.
2: La Calabroquaria di Mascio Angioluzzo esegue impianti di riscaldamento a linea Egerza e Degiuppo. E se l'impianto tu fa a metano, roppo caffenito, Mascio Angioluzzo, terone alla mano. La Calabroquaria la trovi in via dei Mille, numero 1000. Telefono 1000.
3: Chi è?
0: Sono il freddo.
3: Ma la dinne fissa, che se no caccia squagli.
1: Desa giunta.
2: Calabroquaria, per lasciare il freddo, menzo una via.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto, sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: questo
0: prova.
1: È stato detto nella presentazione, che no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare. Ecco,
2: Rodinha, da beira do rio, tão arisco me falais, vejo o rei minha rodinha que me quereria mais.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Mi dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i pacchetti e bottiglioni, mi dico. Ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia, sì. Forse. Anzi no, sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta. Come?

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'Onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'Onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 35%.
1: Radio Ciroma.
2: Che musica per i miei orecchi.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. No, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

e là dove adesso ci sono foreste c'erano muri di ghiaccio e notti di luna lunghissime.

mano sapiente, che già costruiva città, megalopoli, siti di socialità. I poli che schiacciano sopra la terra, la terra di sotto schiacciata dai poli, che negli anni si spostano creando nuove terre, nuovi mondi per gli uomini. Sapiens, sapiens, sapiens, che di certo non sono derivati dalle scimmie, scimmie, scimmie, non siamo i derivati delle

0: evolute civiltà ridenti.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 42 minuti.
2: Yeah.
3: Ah, ah. Yeah. Se faccio successo me ne vado a Roma. Bella Radio Ciroma.
2: Oh, e vai.
3: Ci vediamo a Cosenza. Yeah. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
2: Generalino.
3: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
2: Oh.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International. Giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.

Yeah.

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore? Tu che sei una bellissima ragazza.
1: Ma guarda, sì, secondo me ero cimica se dicevo cimica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi, vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, sì, ma io sì, ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco,
1: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Un po' contromano, infatti, sì, infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, cioè, televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco,
1: santa
0: qual è?
1: Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

0: That's the right time.
1: Oh oh oh, papà è nerissima. Lascia fritto.
2: Ehi. Ah. Oh, oh.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: sono una bestia. Sarò morto se sarai mia, sono una bestia. E sarò morto se sarai mia, sono una bestia. Ero quasi meglio morto.
1: You think you can do this to me?

mai voglio solo quella. Non fate di cose orrende, per quel che manca una ribaltella. Tu non saresti più la mia bella, sono una bestia. E sarò morto se sarai mia, sono una bestia. E sarò morto se sarai mia, sono una bestia. E sarò morto se sarai mia.

0: fuori piove.
1: In culo ai portoricani, 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. A loro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincenti.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:42.
1: Radio Ciroma, il villaggio globale, è il nostro pane quotidiano.

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
0: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
2: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
0: Dai, fuma, tocca a te.
3: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
0: Dai, sennò si consuma.
4: E su, dottore, voglio fumare anch'io.
0: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

quante ragazze al freddo della notte, interminabili notti. Nigeriane, vicine di casa, brasiliane, e chi può andarci se non un mezzo uomo che scopa solo per sfogarsi, peggio di un cane.

0: Is it good enough for you?
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: a smettere un bucazzo tu e a pagare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui guai e torretta andonacci, non ti metto pure tu un coppa a sto cazzo e a bubacare.
1: No, no.

Nel paese dove è nato Orietta Berti c'è Piazza Lieni, ed in mezzo

di Reggio Emilia. Il sindaco è stato eletto con una maggioranza di sinistra, senza centro, da fare invidia a Denver Rocha e Kim Il-sung. Avevano chiuso il cinema e molti hanno deciso che Gabriel

Delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Yucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco.

che piangeva sangue a Civitavecchia. Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano, dando per buona la possibilità del miracolo. Ebbene, in un impeto di ribellione per tanta imbecillità, in quei giorni anche il busto di Lenin cominciò a lacrimare.

0: Come, scusa amore, non capisco che... No, non riesco proprio a intendere le tue accezioni.
1: E la tua lingua non si fermava, il mio motivo si affievoliva, ed il tuo odore mi infastidiva, e senza volerlo perdevo il gusto così deciso.

0: nel rivelarti il mio ritornello, che corrispondeva a ciò che ancora penso, che il nostro rapporto non aveva alcun senso.
1: È uno dei migliori Pollock, non trova?
2: Sì, infatti.
1: A lei che cosa le dice?
2: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
1: Che fa sabato sera?
2: Occupata, devo suicidarmi.
1: Allora venerdì sera.

spaccato il cuore. L'hanno staccato e buttato in mezzo ai sassi. Poi ti hanno chiuso la bocca mettendoci sopra un sorriso nuovo di zecca. L'hanno saldato e collegato a un mondo tutto smaltato. Anche gli occhi ti hanno spento. Troppi sguardi, troppe immagini dentro, di vita vissuta, vissuta. E ti hanno spezzato le gambe, perché facevi troppa strada da solo e non seguivi.

0: lecciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente Asmarito, descarte y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Stefano dei Ratti della Sabina.

0: Cesare?
1: Che cazzo ne so, sdraiato dalla madre a vedere svoltare qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
0: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio e catena dentro una borsetta, a due ferlocchi. Mi hanno sgamato sto stronzo, mi sono dovuto da. Ho avuto e stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E che lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
0: E c'hai due scudi da prima, anzi pure meno, l'ho preso un gelato.
1: Ma come? Dopo lo sfortetto hai più il gelato?
0: Sì, mi prendo un gelato, beh. Enzo!
1: Ah, cioè, non te capisco, se sbattemo per mettere insieme 4 lire e fa se uno schizzo e tu devi il gelato!
0: Se ne va?
2: No, più sì.
1: Oh!
0: Non mi credete sbortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
0: 8.000 lire.
1: Ma perché già cioè, da 2.000 lire tu pi?
0: Da 2.000 lire?
1: Ma a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, come tu, sono 48, ora vediamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio cor quasi se famo.
3: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
4: Grazie, bravo, diversi bravi.

0: Ormai
1: un crogiolo di razze, perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona, bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
2: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
3: Magari.
2: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere CT.

Questo a titolo di promemoria vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ah, vista mi fa ca.

possibile ti porterò per mano. Di Quax mi prenderò la tua mano. Di Quax sarò dolore, piacere, di

la rete delle reti. Quax io. Quax tu. Forse siamo uno, nulla più. Usami, è tempo di spegnerti.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Frunze. Stronze. Durcenegliata a fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nucule monaca. Nucule prevede. Nucule narigino e norignante. Nucule affugolare in dammerciata. Siente. Tu per me sei sempre stronze. Ma io mi scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacatà.

piove nei pensieri, mentre il corpo mio trascina, a modo suo lui mi trascina, coi piedi gonfi nelle scarpe.

triste che io partivo, senza tornare io partivo, ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro, adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato, due passi.

in New Orleans. They call her Rising Sun.

0: Big Brother and the Harley Company.
1: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
2: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
3: Beh, lo stronzo non dice mai un cazzo.
2: Ehi, guardate là.
4: Guardare cosa?
2: È davvero una vergogna.
3: Che cos'è che è davvero una vergogna?
2: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
3: Che c'entra il mio soprannome?
2: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
1: Avanti, cerca di spiegarti.
2: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
3: Ehi, e basta con gli indovinelli.
2: Ma non capite.
3: Come no?
2: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
1: Hai ragione, è passato quasi un anno.
2: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. L'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
3: Già, lui sta qui da sempre.
1: Su quella sedia.
2: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni. O voi culineri siete solo una massa di coglioni.

0: tra voi parecchi maniaci sessuali e anche parecchie maniache sessuali, anzi sono di più le maniache sessuali che i maniaci sessuali.
1: E la cosa ci lusinga.
0: Il nostro grande conforto. E a loro, a tutti voi, quindi è dedicata la prossima canzone, che è una vecchia canzone del nostro secondo disco, che all'epoca ebbe abbastanza fortuna, era
1: un enorme successo. Diciamolo, Dandy, queste cose. Ebbe un enorme successo.
0: Compatibilmente con l'insuccesso cronico degli Scandals.
1: Molto giusto, molto giusto. Mi associo.

0: Bravi! Bravi! Bravi! Bravi! Non avrei mai creduto che gli Skiantos mi sarebbero piaciuti così tanto. Veramente, mi convincono questi Skiantos unplugged. Questi Skiantos così sconnessi, ma così acustici. Mi piacciono. Sì, mi piacciono.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: gig.
1: Playing a
0: living. Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: Non c'è nulla di necessario. Tutto è contingente, ma concluso. Tutto è aleatorio, ma compiuto.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: sogni, sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
2: Oh, ciao ragazzi, come va? Ma cosa avete? Ma ditemi qualcosa! Ma cosa avete oggi? Ma siete rimasti senza parole?

Sono 3 giorni che non pranzo, ma non è così terribile. E mi sono trasferito in una casa nuova per non usarla mai, ma non è così terribile. Mi chiedo quanta fatica ci costa oggi stare al mondo. Quanta fatica mi costa. Hai mai guardato il cielo cercando di vederci dentro tracce di un sentiero? Hai mai provato a rimanere zitto e sordo mescolandoti col nulla che ti si tirano attorno? Hai mai provato a riflettere sul tempo e sul futuro? È quasi sempre c'è un indicativo chiaro del perché non va al presente. Guardare gli altri con un senso di vertigine sul limite d'un vuoto nella mente. Dico fidati, è una sensazione assurda farsi vividi tra i cinici, tra chi non ci dirà mai siamo simili. Un pensiero

passato gli ultimi 10 anni a riscrivere attimi, pensieri, sentimenti. Su ogni palco, in ogni piazza, e per farlo correttamente in un modo o nell'altro ho sempre dovuto inseguire gli altri.

0: facciamo senza perderci di vista? Quanto è possibile riuscire a mantenere salda la nostra identità quando tutto intorno frana? Se ho trovato il mio sentiero è solo grazie a te, solo grazie a voi.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 51%.
2: Radio Ciroma vuole proprio te.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 38 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

hide. No place to hide. Get her, Mommy. Get her. Kill her.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato.

0: In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando.
1: Hey, mic check. Fare rap non è obbligatorio.
2: G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G,

Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che... Beh, sì, è culo. Sorrido che c'è una Cavalieri.

spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, spingitori di cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal

0: tutte le so, io le so un re-educational channel.
1: Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante del religioso divora il suo sposo, eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
2: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi,
1: su Reeducation Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni su...

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata,
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Close your eyes. Listen.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Non c'è riesta che abbandonare il comunismo.
2: Lo so,
1: pero sapevamo todos che este jambo nos haría volado. Telefonerò a Washington e dirò che han vencido ellos.
3: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trilione de dólares.
1: Ay, caramba!
4: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
1: Sta parlando di Cuba?
4: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
1: Puedo mirarla?
4: Vedere con gli occhi, non con le mani.
1: La prego, siamo todos amigos aquí.
5: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
4: Adesso me la ridia.
1: Ridar cosa?

0: erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 39 minuti.
1: Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione, o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.
2: Ma

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che ci aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare la gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubamo, sparamo tra di me e moglie, se ingroppamo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma.

ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

0: J'imagine que c'était l'aube.
1: Parce que c'est l'aube.
2: Parce que

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 39 minuti.
1: Io volesse trovare pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina è primavera, arrivasse fino a sera senza di zerratella.
2: Cioè chiuditi là.
1: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto, senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità, senza leggere il giornale a notizie impressionanti che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa, perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che sulla mente venga a morte a depigliar.
2: No,
1: io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campare.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7.
1: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
1: È una pavata, Wawenzi. Credo, una pavata, sì.
7: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma.
10: 105.7. I Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim e il suo tonto, digrignante bulldog

0: Intanto dall'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
1: Sì.
0: Sì? Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino? Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:38.
1: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
2: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.